0: sabemos que todo eso es mentira. A eso le llaman pura envidia.
1: En el fondo Latina. Me quiere y por eso me imita.
2: Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
3: Oh partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, porta mi via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella.

sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna.